0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 2 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Roberto Murolo. Tiemp belli na vota.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Luciano Taglioli. Mi sono ubriacata sola.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Gennaro 40. Vi serve niente più.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Letizia Calandra, Cannetella.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano. O surdat namurata.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Renato Carosone. Maruzzella.

ci si incantano i forastieri, non sapono capacità. Io francese, francesiana, dice in faccia una miss inglese.

dicevano americano, la tuiorno guardando mare, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti,

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mario Trevi, Na sera e maccia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Consiglia Licciardi. Rose, miezze rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 3 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Sergio Bruni, A Palumella.

0: Franco Ricci, canzone appassionata.
1: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuppena e custodore. Una vantacata già me l'ha spezzata, e tutte fr-

ti voglio bene, ti voglio bene, tu mi fai morire. Era con mio canario innamorato, ancora che cantai.

se voglio bene tu mi fai morire. Piagna p'amore cado pianto mio, d'intatta testo pianta a terra chiamme, schioppa una bella rosa e fuggui.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano. Nessuna può sapere

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giuseppe Anapeta, Franco Ricci, Michelemma.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Michele Cimato Michel. Guapparia.

0: si fesse. Si non fa, si non fa, si non fama. Te na butta, na butta, na bus. Te na bus che ciccia formaggio. Non te no coraggio. Nemmeni parla.
1: Sergio Bruni, a libertà.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Bruno Venturini, Popolo Pop.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Ricci.
2: Quan tramonto sul

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Pasquale Amato, Asirina.

cuore. La vostra mappola trema con l'aria, ma tutti nudo non può vendere. Cazzo sta fendola, cazzo sta brocia, s'ha incantato l'ombra, farò male. Oh,

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano.
2: Tutta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Stefania. L'albergo e l'allegria.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Sergio Bruni. Furturella.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Bruno Venturini. Mi son briagate sola.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
2: Ma potimma sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatti in valore. A un polo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuna è già arrivata.

0: ma sempre con strumento italiano.
1: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno panderecchi e campano o burrice di canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di dire che Cristoforo Colombo era uno scenì. Va bene che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia, qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonrica e l'Italia e Piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile e viva Colombo e viva Marconi!
2: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
3: Franco Ricci, Monasteri Santa Chiara.

dimmi chi vuoi, con dandarandì, che hai piglia toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con dandarandà.

0: su Marus come ci sta, tutta bene la beverità, che drink den drink den dra, e perché che drink den dra, che su Marus come ci sta, tutta bene la beverità, che drink den dra.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Giuseppe Di Stefano. O mesere in rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
3: Pura stanna primavera, mettra su dorindo cor, una smania fa l'amore, con un fuoco e gioventù, quando vega una figliola.

0: Mariangela d'abbraccio. O surdata innamorata.
1: Con ma tanta surdata. E si de mamma. Vestuta a lutta. In fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca? Che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera. Che so appesa. Stanca. E sentisti fanfara. E a voce nome che chiama nome figli vostri. Che stanno sotto terra. Con ma tanta surdata. E siete mamma. Aspettate a medaglia. E siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera. Indo celeste una giornata sola. Con una ventata d'aria. Raria pura.

0: canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Dino Olivieri, Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Roberto Murolo. Maggesi tu.

Resal. Cioccolatina mia.

0: una sfogliatella di caprizze,
1: di caprizze.
0: Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei zoccosa come un bombo.

se na lametta vada va due. Tu sei una sfogliatella di caflisse, di caflisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei dolcissima come un bombo.

0: sina swoja dana digavis. Ty bellissima, ty dolcissima, sei squisita come un bomba, sei giocosa come un bomba, fattissima, cioccolatina mia. Sina swoja dana digavis. Ty bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bomba, sei giocosa come un bomba, fattissima, cioccolatina mia.
1: Mario da Vinci. Bella.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Mario Merola. Coro Forastiero.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 6. In punto. Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Franco Ricci, dincillo tu.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Maria Paris. Com facet mammata.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Nilla Pizzi, una voce, una chitarra e o poche luna.

0: Sergio Centi, a Tazzi e Caffè.
1: Vorrei sapere perché si me varite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi quando

e io bellezza mia, figlia caretagna, se vuoi vedere ti da cagna cuore, i cagni a caretta per senza arredare. Bella pariglia, fossimo a famura, poi questi modoi brigio da tazza caffè parita, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma tanto che ha già avuta

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Giuseppe Di Stefano. Piscatori e Busil.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Arturo Gigliati, Cicerinella.
2: Cicerinella teneva l'uva, non abbassava le matte e sciuva. Ci volevano 10 uccelli, che sarà l'uva e

0: Cicerunella, teneva. Cicerunella teneva un uomo, tutta la notte va a cavallo. O gumbara teneva una sella, chi se roga a me Cicerunella.
1: Cicerunella via, Cicerunella.
0: Cicerunella teneva. Cicerunella teneva una ciuccia, e era fatto un bello cappuccio. Non teneva né ossa né pelle, e chi sarò ciuccia e

Cicerinella, tameva, tameva, tameva, tameva, tameva, tameva. Cicerinella, asceva la madina, se lo tiravo come sorzina. Mi scappai una, rindavo nella, getto sotto a Cicerinella.

Ma teneva. I cerinello teneva una vacca, i tragode passa l'andacca. Oh, madonna, quando era bello, nell'andacchetti c'era

0: Ci sarà una neva, stivata, 15 figli a annunziare. L'era fatto quando era sudella, mannaggia l'anima Ciceranella mia.
1: Pina Iodice, fresca sposa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane e Stelle Napoli.
2: Armando Gil, Barcaramora.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Sergio Bruni. Sarrà chissà.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Renato Carosone. Piglia da una pastiglia.

0: sta canna na sarda. Dolce dolce mi guarda se struscia mi agola e fa
1: cinta me vatta cucca, cinta me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Alleva all'iniglicere, fosfato, bromotene, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, nacustata, fiorentina, mortadella e due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah! Figlia della pastiglia, sientami.
2: Giuseppe Anselmi, Como Zucchero.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Reginella.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 7. In punto.
1: Aureliano Pertile, Num Scetà.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Me son briagate sola.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Nuova compagnia canto popolare. Drezzata.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Roberto Murolo, Vierne.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato con ulteriore rinforzo dell'anticiclone sull'Italia, quindi tempo più stabile, soleggiato pressoché ovunque, eccetto per qualche annuvolamento alto e stratificato in transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata. Possibile anche un po' di variabilità sulla dorsale appenninica settentrionale, sulle Alpi occidentali, ma senza grandi fenomeni. Poi domenica, giornata ancora inizialmente soleggiata e calda, le temperature infatti aumentano in questo weekend, tornando a toccare punte di 33-34 gradi sulle pianure del centro-nord, ma a fine giornata arrivano dei temporali a partire dalle Alpi e poi localmente qua e là anche sulla pianura padana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Sergio Bruni. Funicolì funicolà,

0: Claudio Villa, cora analfabeta.
1: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
2: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi sapeva dal palcoscenico, o davanti alla pellecchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
3: Ecco, signori, Claudio Villa.
4: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Franco Ricci, Lontana a te.

0: Alberto Amato. Non la penso proprio più.
1: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solito parlare.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Maria Paris, o confessora.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Nilla Pizzi, Un mese del Rose.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano.
2: Vorria.

Sai scordare tutta peccata, strignami un braccio a te, sotto a stucire.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: La gradisca, Maria Canaria.

rumbo in balcone attorno a barrichiere, era stata e carofa da schiavura, e ne giardiniera sa primavera, l'autunno mi è vigna me nell'ore, c'è canto cor mio.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Carosone, Torero.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti e due morti a Belgorod, città russa. Ma la tensione rimane alta in tutta l'Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina. Atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo. L'economia italiana tiene, ma lo shock energetico causato dalla guerra in Iran mette sotto pressione conti pubblici, crescita e salari, oltre che innescare l'inflazione. Lo ha detto ieri il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale.
3: Il conflitto nel Golfo Persico ha indebolito prospettive già fragili. Secondo le proiezioni, l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Negli scenari più sfavorevoli potrebbe ristagnare o contrarsi. In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale.
2: Non aveva né patente né assicurazione auto l'uomo che con la sua vettura, con a bordo la moglie incinta e 5 figli, ha provocato un grave incidente con uno scuolabus. È accaduto a Mazara del Vallo, nel Trapanese. 19 feriti, di cui 14 bambine, e lo stesso uomo responsabile dell'incidente. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gennaro Amato, Ushumek.

0: ma tutti i figlioli se vengono a cungere le scarpe a domenica, chi va, chi viene, chi sta, chi esce, o bisogna a me chiume cresta. A ieri venesse una figliola, su me, ha cungiato questi scarpe, orrete, su me, quando è provato, si convierte, appena che già tanto mi ha figlio, sentite, ma santo, voi mi piace da stare, e siamo lì da tanti varunghi, e ci potremmo subito scusare, marito mi sembriaca tutte le sere, voi una sera che sta passata sotto la yard, appena ho venuto, ho dato quattro costolate, a così chi le vuole, e i vagati senza elettrici, e stava a te, noi lì, che bella stanza voleva la chiesa. Più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di cantone e tenne una figlia che è una pappone. Su me, ma ti tomano pari da cazzi scarpe, all right. Su me, io ero come un durato, signor sì. Se la mi dice, eppure c'è stata una femmina che fa con buio. Allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le dicevo, ma chi sono venuti a cagare, voglio vedere. E allora appena sento che questo mi dice, sciume, eccomi, non me ne si d'addunato che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roba e senza ciumarino. E sta via fuori, naga sai. Stamattina è venuta una figliola che è vesto corto corto. Ciume, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi ha allargato un poco. All right, saluate le scarpine e stendi su una gamba ingoppanata. Tanto Crispino mio! E lo guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che se l'ha buona allargata, si mise le scarpine e se ne chiude. Ah, quanto era bello, ma tutti i figlioli stanno facendo pasto con me, e per tutte le strade sento sempre cantare. Oh, com'è che se non va, ma da tanto lo trova. Oh, com'è che se non va, ma da tanto lo trova.
1: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Franco Ricci, Anna Murata Mia.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Lello di Domenico. Napulo canum mor.

di aquella che è passata pianta ancora. Io l'ho passato, non mi curo più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia con parizzo tu. Mo piange, ma su piante n'ha pure.

amore, ero più forte, tutto amore, e mo senza restare, niente più, con me si stato, sempre senza cora, e ti ho dato tutta gioventù. Il vento è stato lento, ti ha perduto, come era stato.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giuseppe Di Stefano, canta per me. Giuseppe Di Stefano e Paloma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Roberto Murolo, Uriale.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Reginelle.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Il caso della bimba morta a Bordighera il 9 febbraio del 2026 ha arrestato il compagno della madre, Manuel Iannuzzi, 42 anni, con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina di 2 anni. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni ucraini lanciati da Kiev contro la Russia, 2 i morti a Belgorod. E sul caso del drone russo esploso a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite di, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo. Intanto la Romania allontana il console russo a Bucarest, con Mosca che minaccia contromisure. Siamo pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte: Mosca è pronta a una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e 3 in campo, gli italiani ancora in lizza. Al terzo turno giocano Cobolli, Berrettini e Arnaldi. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Vera Nandi, Clary Bijou.

Kuşu da la borum, vadisi gortaca, samorak tutulur, gal.

donde la signora per l'antiqualità, un filo e mezzo d'oro con faccia regala, sulla si faccia, ma su tutta gente andando qua, clericoli, morri, struccioli.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Franco Ricci. Desideria e sola.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giacomo Rondinella e orchestra Scabricciatiel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mario Da Vinci. Mandolinat a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Giuseppe Di Stefano. Lacrime napulitane.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Sergio Bruni. Lazzarella.

0: Mario Merola, Santa Lucia Lontana.
1: Terra banchina, quante migranti s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città rindo gola, la speranza di tornare, sa portano in tua gola.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Renato Carosone, a sonnambula.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 11. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Alberto Berri. Vorria.

0: Teddy Reno, una voce, una chitarra e un po' di luna.
1: Una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Scugnizze, a città e pulescinella.

Ai, soffro mille spalle.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Roberto Murolo. Agio produto suon.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Sergio Bruni, palcoscenico.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Giorgio Scotler, Io, la chitarra e la luna.

casa si più chi nata cagna e già che tu sei nata cantatora vai canta.

faccia della tua mamma, tu guarda che là, e sì, Cristo qualcuno fosse amora, cagna con mamma ti, la tua in errore, canta con me, canta con me.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Dana Ghia, Scurdammaso i Cosoro Moon.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Renato Carosone, tu fa l'americana.

0: festa, è canzoni napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Picco di tensione nel Golfo Persico, missile iraniano contro una base aerea in Kuwait, feriti 5 americani. Laura Carchidi.
3: L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Intanto, nell'altro scenario di guerra, Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona.
2: Nel frattempo in Libano l'esercito israeliano ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut. Intanto nessun esito dei colloqui tra le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a Washington. 2 giorni fa il drone russo in una cittadina della Romania ha causato un picco di tensione tra Unione Europea e NATO nei confronti della Russia. Oggi ha avvistato un altro drone di origine sconosciuta a Monaco, sospesi i voli all'aeroporto bavarese. Attesa alle stelle per la finale di Champions League alle 18 a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con canzoni napoletane.
4: Orchestra Italiana Napoletana di Citangelo Puglia.

0: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Daniele Pace, Piccere.
2: Piccere, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa, ma sento tutto sopra.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato con ulteriore rinforzo dell'anticiclone sull'Italia, quindi tempo più stabile, soleggiato pressoché ovunque, eccetto per qualche annuvolamento alto e stratificato in transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata. Possibile anche un po' di variabilità sulla dorsale appenninica settentrionale, sulle Alpi occidentali, ma senza grandi fenomeni. Poi domenica, giornata ancora inizialmente soleggiata e calda, le temperature infatti aumentano in questo weekend, tornando a toccare punte di 33-34 gradi sulle pianure del centro-nord, ma a fine giornata arrivano dei temporali a partire dalle Alpi e poi localmente qua e là anche sulla pianura padana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
3: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone, Reginelle.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Maria Paris. A tazza e caffè.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Picco di tensione nel Golfo Persico, missile iraniano contro una base aerea in Kuwait, feriti 5 americani. Laura Carchidi.
3: L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Intanto, nell'altro scenario di guerra, Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona.
2: Nel frattempo in Libano l'esercito israeliano ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut. Intanto nessun esito dai colloqui tra le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a Washington. 2 giorni fa il drone russo in una cittadina della Romania ha causato un picco di tensione tra Unione Europea e NATO nei confronti della Russia. Oggi ha avvistato un altro drone di origine sconosciuta a Monaco, sospesi i voli all'aeroporto bavarese. Attesa alle stelle per la finale di Champions League alle 18 a Budapest, il Paris Saint Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Nunzio Gallo e Ceragioli. Torna a Surriente.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Luciano Glori. M'imbarata a cantà.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Alberto Berri, non voglio fare sorgente.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Sergio Franchi, Usurdata innamorata.

0: Roberto Ciaramella, Benedictum is aust.
1: Quando vero metà aust, tutto metà fa di festa, le carrozze senza busta.

figlio, la carità puzza, ma piace le stucca, le basta e per la via, ma che spazio, ma non tutta, panarista, panarista, panarista me sausta. Mi tengono sotto di te, a me mi piace le sue femmine da uomini. Quando vedo me sausta, ogni femmina lo fa apposta, troppo calda, no è fattuta, la diventa pazza tosta. Nanta mia signora forza, ma se fa una giorgerita, fatta e fatta, farà forza, tu lamenta, la camisa. Quanto è bella signora forza,

0: stata una razzia, ma di spazio la dannuta, banalista, banalista, banalista un'esausta.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
3: Giuseppe Di Stefano. Mandolinata a Napoli.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Renato Bruson e Roberto Cognazzo, Avukel.

0: Mariangela d'abbraccio, Arumba di Scugnitz.
1: Cassola, cassola cucenta, e chi vuol fa niente?

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Anna Magnani. Ha già perduto suon.

0: Johannes.
1: Enzo Limbo, Anamecor.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 14 e 2 minuti. Canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Andrea Care. Passione.

Veronica Day, i bersaglieri.

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Connie Francis, Come Back to Sorrento.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Bruno Venturini, Campagnolo.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nuccia Bongiovanni. Na voce, na chitarra, io pochi luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano, Santa Lucia Lundana.

Ma la vecchia della lavabosa subito disse: «Osh, che vezzosa! Di sta maniera non trove partito, un gana te resta lo marito!» «Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, fuori le tese, fuori le scuorno, anime e cuore, faccia di turno! Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto namuratiello!» Ma la padella che stava deposta, la chiamai e faccio

bedista de sante dalose, de palaie raie pedrosa, sare che diente c'è da chiate, scurme tutte alletterate. Pesce palumbe, pescatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzza mazzune, stella, luzze sturione, merluzze ruongale e murene, capi d'uoglio, orche e balline, capitune, aglie e renghe,

sarra nenni.

una dolor, stamattina, una veste seta fina, capo a forza, capo a forza, faccio un assunto in un signore, da patano, surda di ella, a un ballo, una ciella, la giundice, tutti là.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Quintetto Vesuvio. Aprile a Napoli.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Enzo Fusco, O Paese do Sole.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Roberto Murolo. Mariannì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: José Carreras, Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Mario Abate. Simme Napolo, paisa.

tarantella sto mondo è una rota, chi saglia s'aiuta, chi sta a cadere. Rice buono mutta antica, che si sconde le baccate, oggi a te.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mauro De Gregorio, Monasteri Santa Chiara.

0: Nino Taranto, la pansè.
1: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò. Ah?

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Lucia Luci.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Renato Carosone. Io mamma te tu.

0: reagi scoppio. Io, mamma te tu, patata frate te tu, mamma te sora te tu, patata frate mamma te sora te zia te nonna te zia te sora te mamma te patata frate te mamma te sora te zia te nonna te mamma te patata frate te iată venna, iată venna.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 16 e 2 minuti.
2: Francesco Albanese. Torna maggio.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Alessandro Valente, Tucano Chiagna.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Lina Resal. Rosa miezi rosa.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Sergio Bruni, Sonna a Mare Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Maria Paris, passione.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Red Bongusto. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

dovrebbe essere felice, te una moglie, vivi in pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, con una moglie che è un tesoro, quella donna, quella

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Renato Carosone, e Spingolo francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Mario Merola, Umari Margellina.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Valentina Mastrangelo, Cannatella.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Roberto Murolo, settembre con me.

0: Biontiel, pazzarelle.
1: Tu canta e vuole come a palumelle, tappicce luce come una stella, quando si

Tu sei cresciuto, tu sei picciarella, come una creaturella, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella. L'occhio tuo sono due gocce sole, ti una voce rossa.

Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e voi tutti vasi romuni, perché si pure tu si cresciuto, che siente piccerella come una creaturella, o i passarella, passarella mia, o i passarella. L'occhio tuo sono due gocce sole, tieni a voce rugata.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napoletana.
1: Francesco Albanese, addio mia bella Napoli.

0: cose con mance e coupé.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Grazie Gresi e Alfredo Giannini. Il roso tuo cor.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Mimì Ferrari, Sciscì, Piazza dei Martiri.
2: L'appuntamento di all'ottobunde, i scenghiai aspetta te. Tu sci una coppa, metto una roba e l'ambalata trova a me. Che signori

0: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Tullio Pane, Keller in Rose.

0: canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Renato Carosone, Agasciafort.

lettere che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che si, una crasta le specchie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. A voce Rocore Napul.
2: Bruno Venturini, Vierne.

prima, ma vuol sia partì stasera, lontano no, non ci resiste più.

paura sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza Napoli.

una bella messa tarantella. Scusate se ho fantasma, tu passata, improvvisamente a casa e presa.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Alfredo Del Pelo. Cor ngrat.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Lina Resal. Suspir i Capmont.

flor, una cuspiranda y un arbusto.

che avemo quando tu stai fatta. Io non mi attendo un gran bello, cosa c'è malinconico felice, e tu mi sospirassi.

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luigi Infantino, autunno.

boca, quanta canzone mai cantata io, quanta se si rimane, ma fai mormonia, tutte canzone amata. Che tu vieni a dire se innamorata andata.

Ma quando rosa attorno mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disastra, a Giosambata, pur

non mi fai sospirare, niente sardina la piana, si tutta casa torna, l'amore la torna. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma cavalcata, ma sangue in desera, guarda

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 19. In punto.
1: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Roberto Murolo. Coro forastiera,

0: Anna Magnani. U Cunti Maria Rosa.
1: Dici sta stata chienda figlia mia, cosa le può far male in tale sta? E a chienda di quando è Natale fa freddo pa via. Ma perché tua primavera non dici

0: de chitucar, chitucar, chitucar.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Giulietta Sacco, tutta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nuccia Bongiovanni, Serenatella Shue Shue.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Letizia Fiorenza e David Suate. Cecernel.

fermà, si cerca di parlare, che la guarda storta e maggiastà. A sta Luciana che passa e spassa, c'ha le luce, potresse, una semmana ma faticasse, qua fermasse e le dicesse.

0: canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Domenico Modugno, nisciuna, o sapere.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Bruno Venturini. Furturella.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Cannetella.

0: Ester Baruni, Clementina Santa Fe.
1: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci ciccheria. Io signora non do la via, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi piglia la mano a mano e mi dice vieni a ca. Dimmerai in uaso mocca, triamo in un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanto, villanto, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere, dice un po' che è morta mia e te l'ordini per sé. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tu mi avevo pescia, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretina. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Se mi fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho. Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo so. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi faccio da un balcone per venire a salutare. E tu adesso vieni a mente che stasera ti ha purgà. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette su, villano, va, va, va, va, va, là.
2: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 20 in punto. Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
3: Sergio Bruni, me son briacate sola.

0: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Mario Abate, Suona Mare Chiara.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso, Lazzarella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Non mancheranno spazi assolati nelle prossime ore sul nostro territorio, con solo qualche fenomeno sui rilievi alpini e a tratti anche nelle zone interne della Sicilia. Caldo in aumento con anche punte di 33-34 gradi sulla pianura padana. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, ancora non mancherà il sole, da segnalare solo qualche fenomeno nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che poi in serata andrà ad interessare anche le regioni di nord-est. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Gloria Christian. Tutte sera.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giuseppe Taddei, Napolo Cant.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo.
2: Agata.
3: Io mi metto ste cadenti in bocca per non fuma. Non c'è vic e non mi accatte lente.

e a 3 anni tengo sempre un capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatta verde chiaro, era un abito di papà, e mi ha detto il custode non lo posso arrevutare, l'ha già troppo arrevutato, vi consiglio dove sta Agata.

ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A festa e balla. Mi commuovo e penso che ti faceva la partitella tutte sere insieme a me. Ma mi faccio solo

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli, perché?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 21 e un minuto. Canzoni Napoletane, note eterne.
1: Gabriella Ferri, Reginella.
2: E si è fatta una festa scullata.

ammazzano una volta e nessuno fa niente abbastanza niente. Questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu, hai ragione, la vita che sei, è un forza, è un combattimento e chissà quanta battaglia stai facendo. E sennò come si spiega?

Aquilo cacciurai che ti sposavo, una casa da affittare in coppe quartiere, e poi truccata ti mannavo, mi è tutto.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Leo Doro e Francesco Buttigliero. Torna Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giulietta Sacco, serenata a Surrienta.

Na sera fui amata per una festa sotto un balcone. O che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ma non la trovo mai sta serenata e va Margherita. Con sta chitarra accanto mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: vogli.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Gilda Mignonette, O vol e de pineta.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 22 e un minuto. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Gabriella Ferri, Nasera e Maccia.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mimì Ferrari, Oh Yes.
2: Oh yes, oui, yeah. Sulla fiera che si sbarcata, chi sta in Napoli, Napoli, na. Sul profumo e mandarina, chi sta carne e mandolina.

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzone, un mare, giare, giare, giare, giare. E la luna, giare,

certamente non può sbagliare, una chitarra ogni puntona, una Maria poi ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna gira, gira, gira, gira. Può tenere malata cosa che spiciava sto ci sto. Non imbarazzo.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Giuseppe Bellantoni. Luna Cortese.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Enzo Romagnoli, Acquaioli Margellina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Sia passione la vita mia.
2: Giorgio Consolini. Valento e vento. Torna.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Roberto Murolo, Funtana all'ombra.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Emilia Veldes. Bionda, non chiagnere.

0: Totò. Carmè.
1: Pura stanna primavera, metra sud rindo cor, una smania fa l'amore, puno fuoco e gioventù, quando vega una figliola, mavo sangue rindo all'occhio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Licia Ravoli, Utiramola.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Pina Lamara e Pasqualillo. Dringate, ndra!
2: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
3: Gelata stagiona.
2: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
3: Sto cuore Carmen.
2: Sto cuore Carmen.

0: Sto un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: Ganesh che sta ferma e ti sposa.
1: Capurà, non è cosa.
0: A perché? Dimo Ganesh che sta ferma e ti sposa.
1: Capurà, non è cosa, perché?
0: Perché?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Ricci e Costa. Napolitanata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, a Cammasel.
2: Levate l'umandasi.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Massimo Ranieri. Torna maggio.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Sergio Bruni, Maliziosella.

settimana. Ma vorrei amarmi stasera, lontano no, non c'era di più. Dite da che rimane.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vittorio Parisi, Paloma.
2: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva la gramella, quella non sa passa sua, la mia compagna

Il ragionaio si sposava, la casa da pizza in coppe quartiera, e poi truccata domandava, via da

José Carreras. Coro ingrato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 maggio. È mezzanotte e un minuto. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Giacomo Rondinella. Anamecor.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Maria Paris. L'Ariulà.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Angela Luce, mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mirna Doris, Nasera e Match.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ria Rosa, Chiove Gesù Sul.

0: ad ammucchiarsi. Come a filo grosso, grosso, rindopo, sai che si passa, da una panna istantanea.
1: Canzoni napoletane e Stelle Napoli.
2: Enzo De Muro Lomanto, Nottata Napoletana.
3: Notte silenzio, stella nisciuna, tanto chiaro resta luna.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napulitane.

Canzoni napoletane, armonie, senza tempo. Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Francesco Albanese. Sospiranna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 maggio. È l'una, in punto. Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Peppino di Capri, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Roberto De Simone, Tarantella, oi mamma camoena.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro, Santa Lucia Lundana.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Angela Luce, o mese del rose.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Concetta Barra, U Carr Rimbocher.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tec te sta accunto, tiè!
1: Ria Rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Richard Tucker, senza nessuno.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Claudio Carluccio. Scisci, Piazza dei Martiri.

ma si taggia va sa, mi sa tanta cagata, mi ha ricerco come già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che sta riescema in fu. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi fa salute, niente più. All'otta sera,

0: Sì.
1: Ma chi la fa con sto sì?
2: Gilda Mignonette, Tarantella Internazionale.

उसी का

giardino, con sta strada, che può Valenti, che può Paquina. Sarà voglia canzone più appassionata, più bella ambita, canta da me.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, a Santa Notte.